0: To tabbas dai haƙin zabe ba wai kawai samun damar zuwa rumfar zabe bane. Har ma da batun samar da damar kada ƙuri'a cikin yanci da mutunci da kuma tsaro. Masu sharhi irin su Professor Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe dake Najeriya. Na bada irin nasu shawarwarin da suke garin idan har akai amfani da su to zabukanin Najeriya za su tafi da kowa.
1: Akwai matsaloli da dama waɗanda ya kamata gwamnati ta kiyaye ko kuma gwamnati ta dauki mataki domin a bawa waɗannan mutane haƙƙin su don su ma su dangwala ƙuri'un su su kuma nuna goyen bayan su ga ɗan takarar da suke so. Zaka ga cewa waɗansu din daga inda suke zuwa wurin da za a je a dangwala ƙuri'ar akwai ɗan tazara. Da ya kamata a ce gwamnati ta bayar da dama a ɗebo su a kawo su inda za su zo su yi zaɓe kuma a maida su domin a sauƙaƙa musu. Wani lokaci zaka ga rumfar zaɓen an ɗan ɗaga ta sama da sauransu inda za su hau su dangwala ko wani abu. To kaga da ya kamata su a making provision for them da cewa idan sun zo akwai wani abu da zai taimake su su hau su je su dangwala su dawo. Akwai matsala idan kurame suka zo za su yi zaɓe. Ya kamata a ce akwai specialist wanda yake interpreter ne zai tambaye su wa suke so su zaɓa. Ba a bar su haka kawai mutane su dinga a dalilin haka mara ana samun rigima da kuraman nan a rumfar zaɓe a ƙauyuka da dama wannan ya kasance. Ka ga makawo nan ba gani yake yi ba. So ya kamata a ce idan ya zo sai a samu waɗansu waɗanda specifically su sun zauna ne za su kula da disable a wurin. Kai so daga ƙarshe abin da ya kamata gwamnati ta yi gaskiya shine kafin lokacin zaɓe ya kamata su malaman zaɓen nan a ba su special training. Wanda wannan training ɗin domin su ga yadda za su aiwatar da al'amarin zaɓe musamman ga mutanen da suke da rauni da sauransu. Akwai mutane waɗanda 'yan ƙasa ne kuma sun cancanci zaɓe kuma suna da so su ma su yi amfani da 'yancinsu a 'yan ƙasa su zaɓi wanda suke so amma ba za su samu dama ba saboda gwamnati ba ta ba da su damar yin wannan al'amuran ba.
0: Madalla. Ga masu bukata ta musamman dai muryar ku na da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuryar ku tana da tasiri kuma shigar ku harkokin zabe na ƙarfafa demokradiya a kowace ƙasa a duniya. Jama'a masu sauraron mu da haka zamu dakata cikin wannan shiri namu na wannan lokaci madadin dukkanin waɗanda aka ji musamman wakilin mu Al-Amin Suleiman Muhammad naku mun tuga hiwa nake sallama da ku daga nan Bonn.